0: Regione.
1: Pa come poi non puoi pensare a poveri anni lei.
2: Cuando uno pega,
3: Paquito, o sea, ¿eh?